0: Bueno, la verdad.
1: Bueno. Dicevo che devo dire.
0: Come ne vuoi fare?
1: Buon anno, se vuoi, se lo troviamo. Allora, quando la risoluzione, poi ti sei fatto questi quattro ore, non così si deve fare.
0: Come ne?
1: One. You can make it available. They will use in vehicle 172.
0: Come on, I see.
1: You could drive those 21.
0: I see.
1: 17, reserve this position on 1000 subway.
0: 10 people
1: are out. We can drop you to park on the highway.
0: Okay.
1: Well, you can also drop on competition and

0: Okay,
1: sì.
0: ecco.
1: Poi ci sono tutti i miei amici che in questo secondo sono tutti i miei amici.